0: ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
1: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
0: e Gianluca Pacini.
1: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
2: Radio Compagnie Boutique.

0: scali fragili, stick e spirali d'oro.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
1: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
1: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
1: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: ricordando quella lontana estate degli anni 90, Alexa con Summer is Crazy e Boom Boom Boom di Venga Boys a chiudere questa puntata di Botta da 90. Da Mauro Tonelli tutto, grazie Gioenic, vi lasciamo come sempre insieme alla family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene sceglie Di Più.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Company. Radio Company con la Family.

0: è venuto un dubbio, raga. Mi è venuto veramente un dubbio. Mi è venuto un dubbio gigante, e cioè, come mai ci troviamo questa canzone all'inizio? Io ho pensato, non è che Carlotta abbia chiamato Fabio De Magistris e che debba dire a tutto il popolo di Radio Company, soprattutto a noi due De Biasi, che si sposa? Ti sposi?
1: Sei fuori di testa, no?
0: Guarda. Mi piace comunque la risposta. Sei fuori di testa.
1: Sei fuori di testa. Ma non per qualcosa, Matt, perché tanto ormai, cioè, in senso, la frittata è bella che fatta, ma
0: infatti,
1: posso dirti più che altro, non c'è budget, ragazzi.
2: Sì.
1: Io la domanda che mi sono... oggi ti passa la voglia.
0: La domanda che mi sono fatto io è: porca miseria, Carlotta, come avrà fatto a fare una figlia che deve ancora sposarsi? Cioè, non si faceva sesso solo dopo il matrimonio, ragazzi.
3: Che sfiga!
1: Allora, intanto non dire sesso mai più.
0: Vabbè, siamo ancora in fascia non
1: mai protetta. Più, ok. E poi mai più. Mia madre dice sempre che è nata nel peccato. In realtà devo dire che, sai che,
0: tra l'altro, scusami, conosco... no, scusami, perché va detto, tua mamma tra l'altro è una persona, a quanto ne so io, di mentalità abbastanza aperta, quindi
1: sì, ma infatti lo dice ridendo. Ti dirò la verità, io conosco molte più coppie che hanno figli senza essersi sposate rispetto alle coppie invece sposate con figli. Devo dire che sono molte molte di più quelle che hanno avuto figli fuori dal matrimonio. Ma insomma, certo. Ormai la verità, ma se non sbaglio avevamo letto un articolo che ne parlava, una ricerca, sai, quelle delle solite ricerche interessanti degli scienziati. Non ci si sposa più perché uno deve farsi due conti, cioè vuoi la casa, vuoi il figlio o vuoi il matrimonio? Anche perché è vero che uno potrebbe andare serenamente in comune a firmare due carte, cioè marca da bollo e via. Però è anche vero che in tutto questo non ti vedo più.
0: No, sì, non ti preoccupare, sono qua.
1: Però è anche vero che cioè, se tu vuoi invitare i tuoi amici più stretti e magari fare un aperitivo, comunque dei soldi ti vanno.
0: Sì.
1: Se ti vuoi vestire carino, dei soldi ti vanno. Se vuoi non prendere un locale, dei soldi ti vanno. Cioè, no, non è che uno deve fare chissà che cosa, dai, però metti anche 30-40 persone. Cioè,
0: allora,
1: costa.
0: Dicevamo l'altro giorno, tra l'altro, che come sapete, ben sapete, i prezzi triplicano perché.
1: Sì.
0: È il mio compleanno, ok. È matrimonio, stesse identiche persone, ok, prezzo triplicato, chi se ne frega, cioè,
1: devo dire che la fortuna mia e anche del mio fidanzato, tutto sommato, è che per esempio né io né lui, ma io soprattutto, perché sai, generalmente sono un po', adesso non voglio fare tutto nel buon fascio, però sono forse un pochino più le donne che sognano, no?
0: Sì,
1: quella roba lì. Devo dire che io non ho mai avuto il sogno dell'abitone, della festa pomposa.
3: Con quelle chiappe cui
1: bravo, infatti.
0: Allora, devo dire, sempre un bellissimo giorno, secondo me, soprattutto per stare con gli amici, dico io. Poi, attenzione, perché noi parliamo così, perché forse non siamo poi così religiosi, mi viene da dire, ma ci sono persone che ancora ci tengono moltissimo di sposarsi,
1: certo.
0: Sì, di sposarsi, perché ci credono nel sacramento del matrimonio e tutta una serie di cose. Poi chi si sposa in comune, chi si sposa in chiesa,
1: io forse farei devo dirti una cosa che io desidererei è cerimonia in comune. Tra l'altro, per esempio, il comune di Treviso ha una sala per cerimonie che è splendida, pochi intimi, vestiti bene, ma non vestitoni. E basta,
0: ma sono d'accordo così. Tra l'altro, c'è qualcuno che va a toccare un argomento che secondo me, ma non lo so. Allora, questa è una domanda che fa un ascoltatore. Buongiorno ragazzi, visto che si parla di matrimonio, ma io ho una domanda da una vita: perché devono, oppure sono quasi sempre gli uomini a fare la proposta? Non è mica vero, sai.
1: Io ho una teoria.
0: Dica.
1: Allora, lo so che tu stai per dire che le cose sono cambiate, ed è vero, ma io ho una teoria su questa cosa qua. Potrei sbagliarmi. La mia teoria è questa: secondo me è più l'uomo che fa la proposta, perché la verità è che la donna, mamma mia, cioè, nel senso, apro chiudo parentesi sempre dicendo che non voglio fare tutto un erba un fascio, che non vuole essere un discorso sessista, eccetera eccetera eccetera eccetera, però secondo me la donna è sempre un po' più pronta a fare quel passo.
0: È vero.
1: L'uomo secondo me è sempre un pochino meno pronto. Cioè, se tu chiedi a un uomo qualsiasi con la compagna, ti sposeresti domani? Qua, la maggior parte dice
3: fuori.
0: No, cioè, no, no.
1: Ma non
0: no.
1: È necessario, cioè, lo fai per coronare sì ad una certa così.
0: Sì. Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Secondo me è più facile che sia l'uomo che matura dentro di sé l'idea di essere pronto per il matrimonio e a quel punto va da una che tanto lo è già da 6 anni
0: sì.
1: E dice: mi vuoi sposare? Sì, ok, grazie, ciao.
0: Oppure perché gli ha rotto talmente tanto i maroni la ragazza, la fidanzata, capito?
1: Ah, questo spero di no. Però secondo me tante volte è anche questo, perché magari hai quel pressing di quando ci sposiamo, quando ci sposiamo. Comunque posso dirti, cioè, quella roba del brillocco e due palle,
0: sì,
1: cioè,
0: sì, sì, sì. Allora, momento bellissimo, secondo me, per una coppia in generale, non solo per la donna.
1: Sì, è un bel momento.
0: La proposta, secondo me, non chiedono gli uomini, qualcuno scrive, chiedono gli uomini perché le donne insistono per sentirsi sicure. Ma che sicurezza? Di che sicurezza stiamo parlando? Che
1: no,
0: adesso,
1: esatto, cioè
0: allora, forse 40 anni fa la sicurezza, perché era più complicato il divorzio, c'era una serie di cose, ti mettevano alla gogna se per caso c'era un divorzio. Oggi, ragazzi, ma di che sicurezza stiamo parlando? Ci sono più divorzi che matrimoni, porca
1: no,
0: miseria.
1: Ma cioè. Allora, guarda, io e mio fidanzato ci siamo fatti due calcoli, non in senso economico, ma ci siamo detti, prendiamo casa e facciamo la bimba, ok, bene. La verità è che un mutuo e una bimba ti lega molto di più, cioè noi siamo molto più legati, molto più vincolati rispetto ad una coppia che sta in affitto e si sposa, per esempio. Cioè, il matrimonio sia una rottura di scatole, perché poi devi divorziare. Ma cioè,
0: sì.
1: Adesso c'è anche, se non sbaglio, il divorzio breve, cioè fai due firme,
0: sì,
1: e ciao, grazie.
0: Sì,
3: ovviamente, ragione a Carlotta.
0: Vedi, ma comunque lui scrive: matrimonio e alimenti. Ma gli alimenti, una volta che hai un figlio, raga, bisogna darglieli comunque. Insomma, ci sono delle leggi dietro che tutelano giustamente i minori e tutta la serie di
1: ma
0: cose.
1: Ma poi, ragazzi, gli alimenti, se sei una donna cioè, siamo nel 2026, se una donna indipendente lavora, gli alimenti del marito, cioè, se ne fa fino a un certo punto, secondo
0: sì,
1: me.
0: Allora, diciamo che il compagno è obbligato, quando c'è.
1: Ma alla moglie?
0: No, dico il figlio.
1: No, stiamo parlando dei figli. Però penso che sia anche giusto. Cioè, se io e te facciamo un figlio insieme, no?
0: Sì.
1: E divorziamo, è giusto che comunque il mantenimento del figlio rimanga 50-50,
0: sì,
1: o
0: secondo
1: no?
0: Me. Sì, sì, poi bisogna vedere le proporzioni, varie
1: sì,
0: cose, riprendere lo stipendio. Insomma, è abbastanza complesso. Stiamo entrando in un ginepraio per caso in questo momento, ma perché l'argomento è veramente molto ampio.
1: Non so se.
0: Poi quando c'è così, ne so qualcosa, tra l'altro. Sì, De Biasi, guarda, ti consiglio una cosa. Tu che sei single,
2: okay.
0: Stai single.
2: Va bene.
1: Ma povero, invece scusami.
0: Queste sono solo rogne, De Biasi.
1: Salutiamo la fidanzata di Sisma che ci ascolta sempre. Lui dice queste cose con una libertà. Poi torna a casa e pum.
0: No, io lo dico anche davanti a lei. Comunque, no, va bene. Comunque, in ogni caso, bello l'amore. Ma queste cose qua non riguardano più l'amore. Riguardano altre cose, secondo me. Alimenti, case, eccetera, eccetera.
1: No, vabbè. Certo è che se uno non si sposa perché poi si spaventa del divorzio, degli alimenti, di quelle cose lì, allora è giusto che non si sposi. Cioè, se ti vuoi sposare, è giusto che tu lo faccia. Poi se arriva quella roba lì, poi ci pensi, no?
0: Certo, assolutamente. Allora, facciamo così. Amici sommersi, benvenuti. Questa è Radio Company, la Family. Non c'è. Cioè, ti piace proprio che scalpita, non vede l'ora di mettere di premere quel quella roba là.
1: Dai,
0: premi.
3: Sonno! Good morning, family!
4: Sì, Carlotta, sì, hai ragione, sì,
1: sempre.
4: Castelli sono quelli.
1: Sempre.
5: La mattina, i 50 minuti di camminata, poi oggi vado in palestra, corro a casa, porto mia mamma a visita medica, e oggi pomeriggio, piscina.
6: Enrico, ecco. L'Italia si sta chiedendo, ma costi 60 euro, te la sei...
7: Enrico! Allora, qua tra me e te, io e te, ma come è andata a finire?
8: Non ce la faccio più.
9: Oggi è la giornata della perculazione. Sismatica.
10: Capo pattuglia chiama la family. Carlotta, Sisma, De Biasi, rispondete.
11: In che senso?
12: Ciao ragazzi, questo è il giorno, l'unico giorno purtroppo dove posso ascoltare la family. Dai,
13: che caldo che fa!
14: Enrico!
15: Ora alza il volume!
16: Ragazzi, le gocciole!
2: far così, lasciavi il tuo compagno lì, almeno lui mangiava la paella e ti preparava una schiscetta da portare a casa, tu andavi ad allattare la bimba, insomma è quello che serve, no, il latte ai bimbi quando sono piccoli, e poi tornavi a prenderlo, insomma così godevate un po' di più tutti e due di questi 30 euro spesi. Ma a parte quello, bene dai, è bello uscire già anche due orette insieme, brava brava.
11: Ma dai, sta parlando di Ricky Martin.
14: Buongiorno ragazzi, buongiorno Carlotta, sei la linfa della giornata.
1: Tu lo
14: senza
1: sei.
14: Di te non ha ragione di esserci.
16: Buongiorno, scusate la mia ignoranza, ma poi Carlotta ha partorito oppure no?
17: Ormai si sta laureando Bianca, ormai.
1: Sì. Ormai non me lo ricordo neanche più, ragazzi, il mio parto.
17: Ormai c'è la festa di laurea che è qui, che incombe di Bianca, stiamo festeggiando.
1: Sì, qui, la patente.
17: Sì, assolutamente, la sua facoltà di economia, perché probabilmente farà economia.
1: Per forza, Riccardo, Riccardo lì vuole mandarla.
17: Certo, I feel for you.

0: fino alle 9 staremo insieme e siamo partiti parlando di matrimonio. Come dicevano in Fuori Onda Sisma, abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora. Perché? Perché siamo partiti parlando di quanto costa sposarsi, che senso può avere sposarsi, quando poi magari hai già il mutuo, hai già il figlio, cioè lo fai magari perché vuoi coronare qualcosa, un amore, eccetera eccetera, sì, o magari lo vuoi per fare per avere delle sicurezze in più, perché no, magari anche sì, solo che poi c'è tutto il tema anche dei divorzi, della separazione. Insomma, diciamo che si aprono diverse parentesi.
1: Sì, allora, tutto è partito dal fatto che questo messaggio che diceva le donne vogliono la proposta di matrimonio, il matrimonio per la sicurezza. Allora, come sempre, non si può generalizzare su tutto quanto,
0: cioè,
1: no?
0: Se vivessimo negli anni 40 ti direi perché solo, no, certo, sicuramente.
1: Sono cambiate un po' le cose. Poi giustamente qualcuno sottolinea ma sì, ma dovresti sapere qualcosa prima divorzi e poi e parli. Ho vissuto indirettamente la cosa, quindi cioè, diciamo che posso parlarne con cognizione di causa. Certo, non l'ho vissuto io in prima persona, ma l'ho vissuto indirettamente
0: molto da vicino.
1: Molto da vicino, esatto, quindi ho visto le cose come funzionano. In ogni caso, adesso ci sono anche molte altre modalità. Chiedevo appunto all'internet che c'è anche la coppia di fatto. La coppia di fatto è una coppia che convive a tutti gli effetti, ma ha delle gestioni diverse per quanto riguarda l'eredità, la separazione dei beni e però per quanto riguarda una visita all'ospedale se il partner sta male, sono più o meno simili.
0: Sì. Io l'unica cosa, sai cosa sono andata in comune tempo fa, perché dovevamo fare il prericonoscimento della bambina e abbiamo chiesto, ma la persona che ci ha dato informazioni sapeva pochissimo. Perché loro stessi, devo dire che non hanno ben chiara la differenza tra la coppia di fatto, l'unione civile, il matrimonio. Cioè sono delle... perché poi cambiano delle, magari delle cose piccole, delle cose banali. Comunque posso dirti, guarda, cioè nel senso, se uno lo fa, lo deve fare perché è convinto di volerlo fare. Ci sono, a volte capita che qualcuno lo faccia, se tu lo fai per accontentare il tuo partner, mi sento di dire che forse non è la tua strada.
1: No, certo, ecco. Sentiamo.
2: Ragazzi, allora, una volta che tu riconosci il figlio, devi corrispondere agli alimenti.
0: Ma certo. Beh, ci mancherebbe.
2: Comunque penso che siccome mi sono anch'io sposato in comune, perché non avevo budget, penso che sposarsi in comune è anche per tutelare i figli in qualsiasi caso succeda qualcosa.
0: Raga, comunque se vi sposate in chiesa siete sposati anche per il comune, perché comunque dovete firmare. Se sei sposato in comune non sei sposato per la chiesa, ma se sei sposato per la chiesa sei anche sposato per il comune.
1: Sì, credo che le cose vadano di pari passo, esattamente.
3: Infatti la sicurezza è il divorzio. Ma è un assegno di mantenimento garantito a vita e la casa pagata.
1: Sì,
0: ma non per la partner automaticamente.
1: Per i figli assolutamente sì, ma non per la partner in automatico. Quelle sono cose che poi si decidono in post.
0: Ora, io sono ignorante, io ammetto la mia ignoranza totale in materia. Magari adesso c'è qualcuno che dice: oh, ragazzi, guarda che vi state sbagliando, la legge dice questo e noi ci stiamo sbagliando. Ma io non...
1: Ci sono casi e casi, ogni volta si prende un caso, bisogna vedere il lavoro che fa uno, il lavoro che fa l'altro, se la partner è senza lavoro, se ha il lavoro, se lui ha il lavoro, se non ha il lavoro, le condizioni economiche per poter certo gli alimenti al figlio, quando è riconosciuto il figlio vorrei ben vedere, cioè voglio dire, cioè, è anche giusto che ci siano.
0: Ma sì,
1: poi,
0: anche perché sì, cioè nel senso
1: poi immagino che ci siano state delle cose in cui la legge italiana abbia sbagliato sicuramente.
0: Sì, cioè, però attenzione, cioè qua si sta facendo riferimento a... cioè una volta la parità di genere una volta a livello proprio economico non esisteva, quindi l'uomo doveva sostenere la donna perché la donna si occupava della famiglia, non aveva un suo stipendio perché le donne non avevano la possibilità di lavorare come invece è adesso, e quindi cioè questo era il motivo. Oggi invece si cammina di pari passo, si guadagna, si mantiene casa insieme contemporaneamente.
1: Non tutti.
0: Comunque in ogni caso posso dirti, secondo me sta anche un po' a come forse ti lasci, è un po' il buon senso di, non lo so, ho paura. Secondo me dovremmo chiudere l'argomento immediatamente.
4: Rimanete single, ma fate comunque.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Tra l'altro, aspetta, perché questo è un mix tra quella e un'altra di Farrucco, cioè,
1: certo,
0: secondo me.
1: Passa un pochino, anche perché ho usato sempre
0: sì, bravo,
1: la trombetta. E allora, amici, ora esatta.

0: le 7:07 minuti. Oh my god, è tardissimo.
1: Radio Company Time.
2: Intanto Carlotta si sta comportando come se fosse proprio a casa sua. Lo
0: io
2: è.
0: Sono a casa mia, di fatto.
2: È vero.
3: Il lavoro mi stressa, questa vita mi spezza.
4: Do pienamente ragione a Carlotta.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici.
0: Come va? Perché non ti vedo più, Carlotta?
1: Anch'io non ti vedo più, però Ale lo vedo bene.
0: Dove sei sparita? Allora sono sparito io, ragazzi. Va bene.
1: Sei sparito tu.
0: Allora amici, buongiorno. Volevo solo...
1: Mutati.
2: Scusa. Mamma mia, siamo in radio, ragazzi.
0: Sì, scusa, dobbiamo, però anche noi dobbiamo affrontare un po' tutte queste cose. Niente, volevo solo dire, prima di ripartire con il nostro argomento, ieri sono andato a vedere Eleazaro, questo...
1: Scusa, com'è andata? È stato divertente?
0: Molto bene, tra l'altro in un posto secondo me molto figo, che
1: stupendo.
0: È l'anfiteatro del Venda sui Colli Euganei, per chi non li conoscesse, giustamente, a Padova, molto bello.
1: Se c'è una bella serata, è un posto meraviglioso.
0: Molto bello, bel venticello, devo dire, molto fresco lì.
3: Ha piovuto ieri?
0: Non ha piovuto, perfetto, no, serata perfettissima, lui bravissimo, ovviamente, ragazzi, se non lo seguite, sappiate che questo è uno stand-up comedian che è diventato famoso negli ultimi anni, molto cattivo, nel senso,
1: sì,
0: molto politicamente scorretto,
1: molto,
0: molto forte come cosa, ma, attenzione, se tutto viene preso con quell'ironia lì,
1: vabbè,
0: chiaramente...
1: certo, devi essere così. Infatti, ti dico la verità, io l'ho visto... parecchi anni fa, ormai saranno passati 4-5 anni, no, forse 5 anni anche, e mi era piaciuto molto, però dopo un po' è un po' quella roba che mi stomaca.
0: Ma perché devi essere sempre,
1: cioè,
0: devi rimanere, devi ricordarti di rimanere sempre nel mood, no?
1: Sì, cioè, mi è piaciuto molto, ma verso la fine mi sono detta, sai che basta. Sai che è un po' too much, questa volgarità, questa crudeltà, questa cattiva, cioè, ovviamente sempre grande ironia, grande sarcasmo, però molto cioè molti riferimenti a la religione, questo, quello, quell'altro,
0: ma ci sta,
1: cioè,
0: poi fa una bella oretta, bella carica,
1: bella piena, bella piena.
0: Sì, esatto, comunque molto figo, ecco. Niente, parentesi solamente per dire, anche qui ragazzi prendiamo il tutto con molta ironia su tutto quanto e cerchiamo di mantenere sempre le cose molto leggere, perché ci siamo addentrati in realtà in un leggero ginepraio che è quello che riguarda matrimonio, divorzi, alimenti, figli, coppie di fatto, non coppie di fatto, eccetera eccetera. Facciamo questa premessa: ognuno riporta la propria esperienza, non c'è un... chiaramente qualcuno dirà ma le donne, qua le donne diranno ma gli uomini, ma questo, ma quell'altro. Ognuno riporta la propria esperienza e ognuno è chiaramente è rimasto scottato da qualcosa, è normale che sia così, quindi come sempre c'è un confronto piuttosto leggero, giusto Carlotta?
1: Noi ci proviamo quantomeno, poi mettiamo sempre, io e Sisma siamo proprio quegli amici che vi danno i consigli e poi terminano la frase con però
0: fai
1: non
0: tu,
1: saprei, c'hai idea mia.
0: Come facciamo con De Biasi, giustamente.
1: Esattamente, come facciamo, ce ne laviamo le mani. Diciamo che noi cerchiamo sempre di mantenere questo mood un pochino leggero, anche quando si trattano argomenti complessi come per esempio il matrimonio e o i divorzi. Abbiamo dei messaggi? No, vabbè, sentiamo, vai.
4: Io sono separato in maniera devastante e disastrosa, vivo una relazione di fatto ad oggi. È proprio vero, il divorzio ti porta, la separazione ti porta a delle conseguenze inevitabili sia nei confronti dei figli, ma anche delle responsabilità nei confronti dell'ex moglie.
0: Certo.
4: Vedasi la pensione di reversibilità: se a me dovesse succedere qualcosa, la mia pensione andrebbe alla mia ex moglie e non alla mia attuale compagna. E vedasi altri piccoli cavilli. Comunque il fatto è che le leggi, noi siamo nel 2026, le leggi sono rimaste agli anni 40.
0: Allora,
4: quindi per la legge ancora esiste il patriarcato, ancora esiste l'uomo,
1: certo,
4: che deve sostenere
1: tante cose.
4: A tutti i costi la famiglia, anche se ha un lavoro peggiore della donna, anche se la donna ha una sua indipendenza, anche se una serie di cose. Quindi di sicuro dal matrimonio, questo è certo, è evidente, è palese ed è conclamato, l'uomo da una separazione, da un divorzio con figli ne esce rovinato a livello economico.
0: Sì, allora ripeto, come dicevo prima, lui riporta la sua di esperienza, poi c'è chi cita Icardi, però qua andiamo su un altro mondo, ragazzi, è inutile. Allora, quando parliamo di VIP e di persone che guadagnano milionate di euro all'anno, stiamo parlando di vita terrena.
1: Vandanara da Icardi voleva 250.000 euro al mese e se non sbaglio il giudice ha detto di no.
0: Esatto.
1: Ma anche perché Vandanara ha delle entrate interessanti,
0: certo.
1: Capito? Quindi di conseguenza per quanto abbiano figli insieme eccetera eccetera, oh ragazzi, però cioè nel senso non è che per quanti cardi magari potrebbe anche permetterselo,
0: sì, magari €250.000
1: al mese.
0: Però insomma, allora parliamo di vita normale,
1: anch'io li vorrei 250.000 euro.
0: Ma grazie,

0: E questo è Mihail con Who You Are, qui a Company Snack. Sì, no, mi piace un sacco questa canzone. Perché in realtà sembra tranquilla tutto quanto, ma sotto veramente muove delle corde importanti per il corpo di tutti noi.
1: E dove stanno queste corde? Non mentre l'ascolti.
0: No, queste
1: sentite,
0: cose.
1: Abbiamo una cosa importantissima da ricordarvi, perché sono ormai passati 10 giorni dall'inizio di giugno e ci siamo un po' dimenticati di una cosa.
0: Beh, in realtà volevamo tenervi in sospeso.
1: La versione politica è questa, sì, è vero.
0: Della tombola, quindi non vi preoccupate, anche questo mese avrete la possibilità di portarvi a casa a fine mese, ovviamente, il diciamo così, la sacca di Radio Company con dentro tutti i gadget e anche la maglietta di Snack.
1: Firmata, autografata, signore e signori, così non potrete più metterla. Allora, le istruzioni le conoscete, sapete che facciamo, che da oggi fino alla fine del mese dovete ascoltare Company Snack dalle 11 alle 13, perché tra le canzoni, tra le pubblicità, quello che è, potremmo ficcarci dentro un numeretto. Voi ve lo dovete segnare nella vostra agendina, nelle vostre note del telefono. A fine mese chi si ricorderà più numeri avrà la possibilità appunto di portarsi a casa questo prestigioso premio.
0: Infatti la cosa importante è questa: non serve ricordarli tutti, perché ovviamente vince chi ne ricorda di più. E quindi anche se una persona se ne ricorda uno, potrebbe anche vincere.
1: E tra l'altro, cosa carina, abbiamo, lo possiamo spoilerare, abbiamo le magliette nuove in stampa.
0: Sì, quindi in nuovo stampa. Look per l'estate 2026.
1: Perfetto, quindi da domani mi raccomando, non avete scuse, collegatevi dalle 11 alle 13, non solo tutti i premi soliti, ma ricominciamo anche con questo.

0: con Il Mondo Nuovo. Tra l'altro mi è sembrato di aver letto da qualche parte che uscirà un nuovo singolo per Neffa in collaborazione con Fabri Fibra. Non so se mi sbaglio, potrei sbagliarmi dopo. Quindi potevo non dire questa cosa, ma non importa.
1: È corretto, corretto. Abbiamo tutte le conferme.
0: Sì, bella cosa. Cosa ancora più bella però.
1: Che ci fermiamo un attimo, tra poco ci gioca.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Mentre in Iran è ripresa la guerra, in Libano non si è mai fermata. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito di Tel Aviv. Nelle scorse ore almeno 8 morti nei raid israeliani sulla città. L'IDF afferma di avere colpito infrastrutture di Hezbollah. Nelle Filippine di almeno 45 morti, 17 dispersi, più di 480 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale di Mindanao. Il sisma ha colpito quasi 150.000 persone, oltre 41.000 gli sfollati. Scavavano tunnel sotto anche uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Numerosi arresti e perquisizioni dall'alba di oggi da parte della polizia nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna circa mezzo punto percentuale. Stabile lo spread che apre a quota 76, mentre il petrolio viaggia intorno ai 91 dollari al barile. Basket Serie A, vigilia della finale scudetto. Domani al Forum avvia la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontati in una finale. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi riempire il carrello?
5: Di più.
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.

0: sa di felicità.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calcio, cemento.
2: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
1: E per la pulizia delle facciate?
2: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché

0: Vivi la Concisa Alfa. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga. Garate.
8: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: set discoteco, quando è arrivato il momento di giocare.
1: Snackpot, che buono!
2: Come ogni giorno, amici e amiche, 50 euro in buono spesa sono in palio per voi. Ovviamente buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervoo.
0: Noi li ringraziamo per questo regalo giornaliero che ci permettono di fare a uno o una di voi, ma ricordate che è importante andare a vedere anche il progetto a cui è legato il gioco, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È un progetto per aiutare le famiglie e le imprese del territorio, le eccellenze del nostro territorio.
2: Allora, le istruzioni per partecipare e provare a portarvi a casa questi soldi, questo buono spesa sono?
0: Allora, dovete ascoltare la domanda, sentire le opzioni di risposta e trovare la risposta corretta. Poi manderete un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
2: E allora, Gianluca Pacini, lascia. Oh, mamma mia, che paura.
0: Ma c'è, che è la spada di Damocle.
2: 50 euro in palio per voi, amici. Quale di questi prodotti deriva dalla coagulazione della panna? A. Mascarpone. B. Ricotta. C. Yogurt. O D. Kefir.

0: Electra con Talk to You qui su Radio Company, quando è arrivato il momento non solo di svelarvi la risposta corretta, ma soprattutto di premiarvi.
1: Allora, facciamo una verifica. La domanda riguardava la panna e la coagulazione della panna.
0: Quale prodotto deriva proprio da questa cosa, dalla coagulazione della panna? Tra mascarpone, ricotta, yogurt e kefir era difficile perché le differenze sono molto sottili nella preparazione, ma la risposta corretta era la A, il mascarpone.
1: Il mascarpone è a portarsi a casa. Grazie al mascarpone ne comprerai tantissimi, voglio dire, con 50
0: cucchiaiate per tutta la vita adesso, solo mascarpone.
1: E Thomas da Padova, che ovviamente si porta a casa il buono, sarà richiamato dal centralone in questi giorni per la conferma.
0: Tutti gli altri sapete che giochiamo ogni giorno, quindi anche domani ci sarà in palio per voi un buono spesa.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Vittorio Ferro, è il momento di sapere da te i titoli principali di Company News e in primo piano ritorniamo in Iran.
4: E in effetti si riparte ancora da lì, attacchi americani dopo l'elicottero abbattuto. E intanto nuova rappresaglia di Teheran, poi il delitto di Rimini, è stato assolto Luis da Silva. Sospeso lo sciopero dei treni di domani, ma i sindacati di base lo confermano. Temporali al nord, allerta gialla in 4 regioni, ma nel fine settimana arriva la prima ondata di caldo. Ancora cronaca allo sport, domani è il via il mondiale di calcio, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Elisa con Amore è il nostro successo del presente per il passato Pink Floyd con Another Brick in the Wall.
1: Siamo arrivati alla conclusione, amici di Company Snack. Vi diamo appuntamento come al solito a domani, come al solito dalle 10 alle 13, come al solito Giulio dalle
0: 11.
1: Alle 11.
0: Vuoi lavorare un'ora in più? Arrivi
1: no,
0: prima.
1: No, vabbè,
0: tu arrivi prima.
1: Dalle 11 alle 13 Giulio Pegole. Domani torna Martino, Gianluca. Sì, allora domani torneremo al trio al completo.
0: Perfetto, adesso la parola va al duo al completo invece, Giulio Ferrante e Vittorio Ferro per quanto riguarda l'edizione delle 13 di Company News.
1: A domani
0: a
1: amici, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao a domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La donna era stata assassinata a Rimini nel 2023. Dopo 16 ore di camera di consiglio, il verdetto è arrivato nella notte. La procura aveva richiesto l'ergastolo per il 36enne, mentre la difesa ha sempre sostenuto la sua estraneità ai fatti. È stata disposta l'immediata scarcerazione. Da Silva, visibilmente commosso, ha dichiarato: è la rinascita della giustizia, abbracciando la moglie tra gli applausi dei presenti.
6: Gli Stati Uniti hanno concluso gli attacchi contro l'Iran definiti di autodifesa in risposta all'abbattimento di un elicottero americano. I raid notturni hanno preso di mira sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo e siti radar iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Teheran, da parte sua, ha rivendicato il lancio di missili e droni contro la quinta flotta in Bahrain, base in Kuwait, e la base di Al-Skar in Giordania, affermando di aver colpito 21 obiettivi militari statunitensi.
5: Restiamo all'estero. Le proteste anti-immigrazione a Belfast sono degenerate in violenti disordini nella notte. La violenza è scoppiata dopo il tentato omicidio di un quarantenne aggredito da un cittadino sudanese che comparirà oggi in tribunale. Auto, case e autobus alle fiamme, mentre la polizia è stata attaccata. Centinaia di uomini mascherati hanno marciato urlando slogan contro gli stranieri. La premier Michelle O'Neill ha definito gli aggressori teppisti e delinquenti, mentre diversi immigrati sono stati protetti dai loro vicini. A Londra si è tenuto un sit-in di estrema destra.
6: In un messaggio a Confcommercio per il congresso annuale, il presidente Mattarella ha sottolineato la realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Ha evidenziato come il tessuto produttivo imprenditoriale italiano presenti complessità che necessitano di un autentico dialogo istituzioni-società per uno sviluppo sostenibile. Al contempo ha ricordato che alle parti sociali compete in primis regolare il mercato del lavoro, contribuendo alla coesione sociale e all'eliminazione di distorsioni che minano le tutele.
5: Cronaca: la polizia postale ha arrestato 8 persone e denunciato altre 2 tra Campania e Basilicata per pedopornografia online. L'indagine coordinata dalla Procura di Napoli è partita nel febbraio di quest'anno. Gli investigatori infiltrati in rete hanno monitorato e documentato lo scambio di materiale illecito, scoprendo anche piattaforme dedicate, ricostruite le identità digitali degli utenti e individuati i sospettati. Sono stati notificati 11 decreti di perquisizione e trovati dispositivi contenenti immagini e video di abusi su minori. Gli arrestati hanno un'età compresa fra 47 e 70 anni.
6: Momenti di terrore stamattina nel porto di Ischia per un incidente marittimo. Una nave veloce in partenza intorno alle 10.15 ha agganciato con le ancore quelle di una motonave ferma in banchina, trascinandola per diversi metri. Un marinaio a bordo, dopo aver tentato invano di liberare le ancore, si è gettato in mare per mettersi in salvo. Fortunatamente l'uomo è stato soccorso dalla guardia costiera e affidato al 118 senza riportare gravi conseguenze. L'equipaggio della motonave è stato trasbordato e ha riportato l'unità in banchina. La nave veloce ha proseguito la sua corsa.
5: Sospeso lo sciopero dei treni di giovedì, domani, ma i sindacati di base lo confermano. Dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì 12 giugno i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB, Trasporti e SGB, appunto, sciopereranno. La protesta è indetta a sostegno della piattaforma per un CNEL che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri. La mobilitazione arriva dopo la sospensione dello sciopero di 8 ore previsto appunto domani dai sindacati confederali, legato alle gare dei servizi intercity. Cambiamo argomento. Dall'11 al 14 giugno Bassano del Grappa ospita la 10ª edizione di Resistere, la rassegna letteraria organizzata da Libreria Palazzo Roberti, con nomi come il celebre fotografo Steve McCurry, Alberto Angela e Luciana Litizzetto. Sentiamo una delle organizzatrici, Lorenza Manfrotto. La vostra è definita la libreria più bella d'Italia.
7: Perché abbiamo la fortuna di ospitarla in un palazzo del 700 e che abbiamo completamente dedicato a libreria. Abbiamo voluto pensarla accogliente, quindi quando uno ci entra, almeno questo è quello che ci dicono i nostri clienti con i quali siamo ormai una grande famiglia, ci dicono proprio che si sentono bene qui da noi.
5: Quindi la gente viene volentieri e vengono volentieri anche gli autori, perché da domani abbiamo nomi importanti.
7: Sì, abbiamo nomi importanti e siamo veramente contente del programma che siamo riusciti a mettere insieme per la 10ª edizione. Spaziano dallo sport alla spiritualità, al diritto di voto alle donne, al motivazionale, alla fotografia, alla storia, all'attualità.
5: È un colpaccio perché c'è Steve McCurry che avete solo voi in Italia.
7: È da anni che lavoriamo per invitare Steve McCurry. Noi abbiamo una sensibilità particolare per la fotografia perché il nostro papà era fotografo e quindi
5: ha inventato il treppiede,
7: l'ha perfezionato, sì. È riuscito a mettere su un'azienda per i treppiedi che sono diventati poi i più venduti al mondo, sì.
5: Quindi Steve McCurry, il fotografo, ma anche Alberto Angela, Luciana Littizzetto, un programma ricco. Dove trovare tutte le informazioni su Resistere a Bassano?
7: Il programma è definito, le sedi sono definite, per cui ci sarà la libreria, ci sarà il Castello degli Ezzelini, perché questa rassegna è bellezza nella bellezza, perché è ospitata nei luoghi più belli della città. Bassano è una bellissima cittadina e ha dei luoghi veramente meravigliosi, per cui palazzoroberti.it. Vi aspettiamo, sarà bellissimo.
6: Lo sport al via domani il mondiale di calcio, polemiche per i controlli rigidi e respingimenti all'aeroporto di Miami. L'arrivo delle delegazioni è stato caratterizzato da perquisizioni e persone respinte, tra cui membri della delegazione iraniana. L'arbitro internazionale somalo Omar Artan è stato negato l'ingresso per preoccupazioni legate alla sicurezza. Fabio Cannavaro e la nazionale uzbeka, così come i giocatori del Senegal, sono stati sottoposti a controlli minuziosi. Migliaia di tifosi temono di finire nella rete dell'immigrazione. I biglietti hanno prezzi elevati, con i parcheggi che partono da $99. Polemiche a parte, domani si parte con Messico, Sudafrica.
5: Il meteo stabile in Emilia-Romagna, sulle coste liguri, al centro-sud e sulle isole, possibile nuvolosità in sviluppo sull'Appennino con isolati temporali pomeridiani, in particolare sui rilievi calabresi e tra Basilicata e Puglia centrale. Rovesci e temporali sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, possibili piogge anche in pianura tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Temperature che saranno in aumento al centro-sud in Emilia-Romagna con picchi di 33-34 gradi, in calo invece al nord.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company.

0: Oh, hai visto che non megaliamo oggi?
1: No, perché non si sa che cosa gli sia successo.
0: Doveva drogarsi.
1: Sottoporsi a droga.
0: Droga, sì, bene. Esatto. Sai che lui settimanalmente si droga. E quindi. Va bene. Salutiamo il DJ Megalo, che penso che domani, insomma, tornerà con noi.
1: Sì.
0: Come sempre, in questa meravigliosa giornata, siamo pronti a dar via la puntata girando la nostra epica, ruota. Ormai epica ruota.
1: Vada!
0: Ci dirà che cosa e di cosa ci occuperemo in questa giornata altrettanto
2: dolce.
0: Epica.
2: Dolce.
1: Dolce. Ce l'hai là.
0: Ah, grazie. Molto gentile.
1: Sì, vai.
0: Allora, dolce. Oggi parliamo di automobili / automobilismo.
1: Ah.
0: Ci sono stati un paio di eventi interessanti negli ultimi giorni. Uno, il Gran Premio di Monte Carlo,
1: certo,
0: che è sicuramente il Gran Premio più bello in assoluto per quanto riguarda la Formula 1. Insomma, dai.
1: Ma cioè,
0: se tu ragioni perché lo guardi da casa sul divano a grattarti.
1: Allora, se ci sei, forse è bello da vedere lì, da lì. Dal divano è una gara che quando uno parte primo arriva primo.
0: Guarda, ti faccio l'esempio numero
1: non
0: due.
1: Era più appassionato.
0: L'esempio numero due, invece, in sempre stessa settimana c'è una gara che si chiama Mille Miglia.
1: Ah, ok.
0: Ok, che è una gara storica.
1: Sì.
0: Con macchine storiche.
1: Sì.
0: Ok, anche quella se la guardi dal divano non c'è niente da guardare.
1: No.
0: Passa una macchina ogni mezz'ora.
1: Però,
0: quindi, però, allora, noi non magari, insomma, diciamo che stiamo cercando dei partecipanti alla Mille Miglia, vedila un po' così. Perché?
1: Perché?
0: Perché praticamente vogliamo capire, in un mondo non di miliardari alla Gualtiero, ma di persone normali, qual è stata l'auto più vecchia e scassata che avete avuto nella vostra vita. Probabilmente è stata la prima, non lo so, però ognuno ha avuto un periodo, no? Magari non era vostra, magari era dei vostri genitori.
1: Ma non era la prima, magari.
0: Magari non era la prima. La macchina più scassata e con più chilometri che avete avuto nella vostra vita.
1: Quella con cui ti sentiresti di fare la Mille Miglia.
0: Con la quale forse talmente rotta, talmente vecchia che potrebbe fare la Mille Miglia, quasi auto storica. Allora, 333-2688-688, il Belliconte parte da qui.
3: Radio Company. Yeah. Let's take them back.

0: Parlando di mille miglia, qual è la
1: vostra macchina da mille miglia
0: che porterete?
1: La più vecchia,
0: cioè, vecchia non scriveteci solamente il modello, perché
1: sì, esatto. No, allora no, ovviamente noi vi diciamo, partecipate alla nostra di mille miglia, cioè noi la facciamo con i rottami, non con le macchine fighe del 1932 che valgono un milione di euro. Noi abbiamo i rottami, ovviamente. Quindi qual è stata la vostra macchina più vecchia e scassata che avete avuto nella vostra vita?
0: Colore, perché sì, affetto, cioè,
1: io ricordo una Renault 5 che era stata acquistata dai miei genitori come muletto perché si era rotta la precedente. E

0: non un anno, vent'anni, allora, allagati.
1: Calcola,
0: cioè,
1: che
0: l'intero piano è inaccessibile.
1: Tu sei dovuto andare a fare il certificato medico e ti sei iscritto in piscina per andare a nuoto. Loro ce l'avevano, sì, cioè piano interrato, sì, forse addirittura ci arrivava l'ascensore, sì, e avevano la piscina lì.
0: Beh,
1: bella pronta. Potevano
0: perché,
1: anche fare pipì in piscina.
0: Perché non ci ho pensato prima?
1: Perché non, viene, non, viene, non veniva l'acqua blu.
0: Vabbè, allora senti, per vent'anni, certo, hanno avuto questi garage completamente allagati. Hanno affidato, diciamo, grazie al super bonus, un intervento di ripristino di questi, di questa situazione, perché a quanto pare le infiltrazioni arrivavano dalle condotte dell'acqua potabile.
1: Rotte.
0: Esattamente, no? Cosa succedeva? Che hanno provato a risistemare, ma evidentemente non sono riusciti. L'acqua che ha continuato a defluire non l'hanno fermata, anzi hanno continuato a svuotarla anziché riparare il, sì, danno. E in pratica a questi condomini è arrivata una bolletta dell'acqua di 1.700.000 euro.
1: Era meglio tenere
0: 1.700.000 euro.
1: Era meglio tenersi la piscina.
0: Sì, infatti, che andranno pagati, perché se no altrimenti non c'è più acqua, cioè non puoi fare niente. 1.700.000 euro di bolletta dell'acqua.
1: Guarda, c'avevano l'acqua lì e adesso devono pagare per avercela ancora. Ti,
0: sì,
1: rendi conto?
0: Ma tu, scusami, però riassumi brevemente.
1: Hai capito perché l'ha lasciata lì per 20 anni? Hai capito? Mica sbagliato.
0: No,
1: non era
0: certo,
1: sbagliato.
0: Sì.

0: At Night, il disco di Shakedown nella versione di Kid Cream. E adesso ci sono i primi 30 secondi con la redazione. Linea d'Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura l'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio. L'Italia non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, ha detto la Presidente del Consiglio, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio, ha aggiunto la Premier, escludendo la patrimoniale. C'è incertezza, ma possiamo farcela, ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Sangalli. Le parti sociali lavorino alla coesione sociale, l'appello del capo dello Stato Mattarella. A voi la linea.
2: Arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors.

0: Che pasa?
1: Che pasa? Marianella, con una L, mi raccomando, non Marianella.
0: Sì. No, no, no.
1: Con
0: no.
1: Ugel, il lirico e la casa. Noi adesso ci fermiamo, sì, ma tra poco abbiamo un appuntamento con chi ci sta ascoltando.
2: Esatto, con voi abbiamo un appuntamento con voi, suoneremo il vostro campanello.
1: No, no, non esattamente.
2: A tra poco.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
4: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sì.

0: ma di felicità.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi? Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Want, la più bella del mondo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento di coinvolgervi, di dedicare una mezz'oretta proprio a voi grazie al nostro numero WhatsApp 333-2688-688.
1: Che professionista. Allora, un ex pilota di Air Canada è accusato di aver pilotato aerei commerciali per 17 anni senza possedere le necessarie abilitazioni.
0: Ah, però.
1: Ora, non è che fosse uno che non sapeva pilotare un aereo, cioè, per inciso, anche perché poi vengono controllati, però diciamo che per, evidentemente per quel tipo di aereo non aveva abilitazioni o per quel tipo di tratta. Ne ha fatte 900, ha portato avanti e indietro migliaia di passeggeri.
0: Sì.
1: Non è mai successo niente, diciamo la verità. Insomma,
0: no, sono, anche perché è ancora qua per raccontarlo.
1: Esattamente, è un ex pilota e però per 17 anni, diciamo, non era proprio, non era propriamente abilitato a guidare, a pilotare questo, questa tipologia di aerei. Hai capito?
0: Però la cosa più importante, che poi, cioè, quella la sapeva fare, che è la cosa che ogni pilota deve saper fare.
1: Ah, ovvio, aspetta, vado, vado.
0: Sì, dai.
2: L'ultimo bordo di questo volo diretto da
1: esatto,
0: ecco, esatto, proprio quella roba là.
1: Sentite, cari ascoltatori e ascoltatrici, qual è la cosa più particolare che avete guidato barra pilotato?
0: Ok,
1: ok, nel mio caso non ho una grandissima storia, diciamo, di queste cose, però posso dire al massimo il trattorino taglierba.
0: Il trattorino taglierba, sì, che certo, proprio è il massimo della libidine.
1: Sì,
0: per
1: però
0: te.
1: Su strada.
0: Come su strada?
1: Sì, per andare da una parte all'altra, insomma.
0: Vabbè. Lo sai che non potresti, no?
1: No, non si può, lo so.
0: Esatto.
1: No, vabbè, dai, non c'è nessuno, passerà nessuno. No,
0: ok.
1: Nel tuo caso?
0: Una golf, il golf cart, lì, quella roba lì, come si chiama?
1: Ah, quelle per...
0: quelle elettriche.
1: Quelle per andare sui campi da golf.
0: Sì, esatto, non ero sul campo da golf, ero da un'altra parte.
1: Ok.
0: Però, cioè, l'ho guidato.
1: Rossini invece un biplano.
0: Un biplano?
1: No, niente, va bene. No,
2: carte, autosportive. No.
1: Autosportive, va bene, va bene. Allora, 333-2688-688 WhatsApp, scritti vocali, qual è la cosa più particolare che avete guidato barra pilotato nella vostra vita? Valgono barche, valgono veicoli strani,
0: veicoli che volano,
1: veicoli che volano, certo,
0: veicoli che vanno sott'acqua,
1: vanno anche, valgono anche di, tipo, sei presente i carri di carnevale?
0: Ah sì,
1: è vero che hanno una motrice che di solito è un trattore, esatto, però insomma vale un po' tutto, vale un po' tutto. 333-2688-688, diteci qual è la cosa più particolare che avete guidato o pilotato nella vostra vita.

0: Up, Close, Neo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è il veicolo più strano, ma comprendendo
1: cosa più
0: un
1: particolare,
0: po'. Sì, la cosa più particolare che avete guidato, condotto. Quindi...
1: Esatto. Condotto, bravo. Esatto. Sì, esatto. Allora, ciao Matti, nel mio caso un drone e un sidecar.
0: Ok.
1: Dario. Ciao Nicola di Padova, tutt'oggi pilota un elicottero.
0: Ok, quindi roba seria.
1: Forte, sì, l'elicottero. Ma deve essere anche molto difficile, tra l'altro. Cioè, non è facile tenere l'elicottero.
0: Rifà di nuovo quella.
1: No.
0: Cioè, è proprio mimato, è la presa della cloche. Non è la presa della cloche quella, è un'altra roba che vedi su Pornhub due mani così.
1: Ok. Ciao brutti, direi il muletto al transpallet usato come monopattino.
0: Ah, ok, al contrario.
1: Esatto.
0: Lo metti al contrario e
1: vai come monopattino, certo. L'ambulanza in codice rosso in aeroporto a coda della safety car Ford Focus RS, Federica.
0: Ok.
1: Grande. Cioè, questa è una che ha manico. Una bizzarra.
0: Che è sempre una parola di
1: quelle. No, vabbè.
0: Ci stanno anche su Pornhub.
1: Ma ti prego. Allora, una bisarca. Stavo per fare anche un bruttissimo incidente, Valentina.
0: La bisarca è quel camion che porta le automobili.
1: Le automobili.
0: La bisarca.
1: Questa cosa del bruttissimo incidente, però, mi fa un po'. Cioè, perché, no, brutto.
0: Sì. Sì. Uscita di strada, una bisarca. Coinvolte un camion e 17 auto.
1: Esatto. Mi è capitato di pilotare un offshore, ovviamente con un pilota professionista al mio fianco. Va bene. Io ho pilotato un carro armato al militare, una barca e un quad. Enrico, ciao. Poi, ciao boys. La cosa particolare che ho guidato è stato il raccogli frutta quando da ragazza facevo la raccolta della frutta.
0: Ah.
1: Perché è per questo che si usa raccogli frutta.
0: È perché c'è la frutta da raccogliere.
1: Frutta, certo.
0: Se non ci fosse la frutta da raccogliere, esisterebbe il raccogli frutta.
1: Esatto, ciao. Beh. Fede. Una moto da cross 250 di cilindrata, sono rimasto stupito dalla grande potenza d'accelerazione. Siete forti, Simone. Ciao.
0: Bene.
1: Va bene, sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Francesco. A me la cosa più strana che mi è capitata è di pilotare un cammello.
0: Cammello.
2: È stato difficile all'inizio, veramente. Mi hanno detto anche dare un mezzo patentino. Solo che qualche anno che ho imparato bene, perché ci si trova bene ormai in Italia.
0: Non ho capito se era, se era una battuta a sfondo tra virgolette politico immigrazionale.
1: Sì. Cosa secondo,
0: del genere.
1: Anche secondo me.
0: Comunque l'ho guidato anch'io il cammello.
1: Sì,
0: ho fatto la
1: com'è la frizione?
0: Charme, ho fatto la sì. No, cambio automatico. Ho fatto la cammellata nel deserto.
1: Va bene, 333-2688-688. Qual è la cosa più particolare che avete guidato, barra pilotato, barra condotto? Fateci sapere.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, ultimo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri, notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre con il volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus e ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord. Due agenti di polizia sono rimasti feriti. Appello delle forze dell'ordine: fermate le violenze, nulla giustifica quanto accaduto. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici. Rotti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Raccontateci, oggi vi abbiamo chiesto qual è la cosa più strana che avete pilotato, guidato, anche condotto.
1: Sì.
0: Dai.
1: Ah dai, ah, dici a me.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, mi è capitato di guidare una Ferrari nel circuito di Imola con un pacchetto regalo. Bello, vorrei farlo anch'io. Quello.
0: Molto bello.
1: Ok. Ma l'esperienza più bella è stato il pedalo elettrico sul lago di Molveno.
0: Ah ok, bello il lago di Molveno, molto bello.
1: Molto bene. Il camion Perlini, sono andato a guardare, è soprannominato Red Tiger, che ha partecipato alla Parigi Dakar negli anni 90. Ciao Enrico. Okay. Bello. Io ho guidato la blindo armata Centauro nel periodo di leva, quella che fa le missioni all'estero, per capirci.
0: Ah, l'auto camionetta blindata, sì, esatto. Una sorta di anfibio.
1: Esatto. Poi ci scrivono una carriola cingolata.
0: Una carriola cingolata.
1: La sognavo con una mitragliatrice calibro 50 al posto di cassone e pala.
0: Alla Rambo proprio.
1: Esatto, sentiamo.
2: Più strana che ho guidato è il trattore Terber, che è una sorta di motrice che serve per girare e spostare i pianali. La figata è che quando devi andare al contrario si gira il sedile, quindi tu guidi sempre diritto.
1: Ah, hai capito?
0: È come la macchina tua. Uguale.
1: No, io mi siedo dietro, guarda, va bene. 17 e 4 minuti, amici, grazie per i vostri messaggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Mind if I stay, Cade Bostani qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: fare.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Self-aware. E adesso attenzione, altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando Teheran di rallentare i negoziati con Washington. Il presidente statunitense ha scritto che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo e che ora dovrà pagarne il prezzo. Le dichiarazioni arrivano dopo i raid condotti nella notte dagli Stati Uniti nel sud dell'Iran e la nuova rappresaglia di Teheran sulle basi USA. A voi.
2: I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato 3 nuovi concerti che vanno ad arricchire il calendario del loro tour negli stadi previsto per l'estate 27. Passeranno per Torino, Milano e Napoli. Sentiamoli. Sorry, scusa, lo siento.

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso una pausa per noi, ma tra poco cervelli in fuga.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici.
2: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccise nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo, inclusa una fabbrica di armi a 1 miliardo di chilometri di distanza e il ponte tra Crimea e Kherson. Il Cremlino intanto definisce violazione del diritto internazionale l'ipotesi nel 21esimo pacchetto di sanzioni annunciato ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen che navi europee possano bloccare navi russe. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro che passerà dunque al Senato, introduce il salario giusto con aumento automatico pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. Febbre da mondiale, domani è il leggendario Azteca di Città del Messico, la cerimonia d'apertura in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e con l'Argentina nell'86. E per la pallavolo oggi il debutto della nazionale maschile in Nations League, gli azzurri campioni del mondo del City del Giorgi affrontano la Francia campionessa olimpica guidata da Andrea Gianni. Si inizia alle 22 a Ottawa in Canada e da Alessandro Cisiling. Grazie dell'ascolto.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app Radio Company.
3: Spot. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
10: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
9: E per la pulizia delle facciate?
10: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
16: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
16: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Oliveto è Oliveto.
18: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Company. Company Disc.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Girls, Big City di CeeLo Green con Wiz Khalifa, da non confondere con Mia Khalifa, che è un'altra,
1: cosa. Sempre adesso, piacevole, come Wiz.
0: Sì, diciamo non che entrambi cantano in modo diverso, con microfoni diversi, diciamo. Va bene, mettiamo la sigla.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Potremmo andare avanti per ore con sta cosa.
1: Sì, meglio di no.
0: Meglio di no, esattamente. Fermiamoci. Cervelli in fuga anche questa sera. La possibilità di vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli,
1: che è title sponsor della SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, che ha una tappa imminente il 14 giugno a Ronchi dei Legionari, dove ci saranno naturalmente adrenalina, grande spettacolo, e poi anche la F101, la benzina speciale di SMP. C'è anche ovviamente il lo stand, l'angolo di SMP. Passate a ritirare il gadget ufficiale.
0: Molto bene. Categorie rimaste: Marilyn Monroe, legumi e cucina regionale italiana. Ve le ripeto: Marilyn Monroe, legumi, cucina regionale italiana. Basta scriverci la categoria, quella che più vi piace, al 333-2688-688 via WhatsApp, e noi vi chiameremo, vi chiederemo di rispondere alla domanda della categoria più votata del giorno. Votatela anche voi, ovviamente, ma questo lo sapremo soltanto dopo. Vi daremo anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta che ci darete sarà quella giusta, come sempre vi porterete a casa il buono carburante SMP San Marco Petroli. Marilyn Monroe, legumi o cucina regionale italiana, al 333-2688-688.

0: Maledetto me, il disco di Fulminacci qui a Radio Company, Cervello in Fuga. Adesso c'è la seconda parte dove proviamo a giocare con Sergio dalla provincia di Vicenza. Ciao Sergio, benvenuto.
1: Sergio.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Bene.
1: Molto bene, allora molto Sergio bene. È di Vicenza,
0: okay.
1: Orgiano per la precisione, professione magazziniere,
0: certo.
1: Ho detto tutto.
0: Ok. Allora, cucina regionale italiana.
1: Esatto, allora funziona così, Sergio, sto per farti la domanda della categoria che hai scelto, quindi cucina regionale italiana, e ti farò la domanda, ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo, da lì hai 10 secondi per darci, speriamo, la risposta esatta, mi raccomando non farli scadere, tutto chiaro?
2: Certo.
1: E allora possiamo andare con la domanda della categoria cucina regionale italiana.
0: Yeah.
1: La domanda è questa, Sergio. Quale dolce natalizio a base di frutta secca e spezie è tipico della città di Siena? A. Panforte. B. Castagnaccio. C. Lo zuccotto. Via con il tempo.
2: La B.
1: Castagnaccio? No. Purtroppo no. La risposta giusta era il panforte.
0: Panforte. Va bene. Sergio, okay. ci dispiace, dai, sarà per la prossima.
1: Puoi riprovare.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Sergio.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di intelligenza artificiale. Il governo vara una normativa organica, ne autorizza e regolamenta l'uso per le forze di polizia e introduce un nuovo reato per punire chi con l'utilizzo distorto dell'IA metta in pericolo la sicurezza delle persone o dello Stato. Le forze dell'ordine potranno dunque usare sistemi di intelligenza artificiale sia in fase di prevenzione dei reati che al reato commesso, ma con le dovute garanzie. Non sarà un grande fratello, ha puntualizzato il ministro Piantedosi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani
4: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: The Pausa Magnetic qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Questo è l'ultimo di questa puntata.
1: Beh, sì, siamo pronti? Sì, ci credo, perché cioè guardo l'orologio, sono le 18 in punto, noi ce ne andiamo, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18 con zero problemi
0: e zero discussioni. Yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Domani, ciao, vi lasciamo con Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Company.

0: stavo cantando su Tiziano Ferro e Giorgia. Bravi, bravi con la loro superstar. Salve al popolo di Radio Company anche in questo 10 di giugno 2026. Ritorniamo insieme, sta per incominciare un nuovo appuntamento di Tutti in Lista. Allora sigliamoci, vado.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 siamo insieme anche stasera, pronti per chiamarvi in causa perché diventate voi protagonisti per Tutti in Lista. Com'è andato fino adesso? Tutto bene? Ve la siete spassata? Avete lavorato alla grande? Avete smesso di lavorare? State andando a lavorare? State facendo sport? Vi state riposando? State preparando la cena? Potrei andare avanti all'infinito con l'elenco. L'importante come sempre è che abbiate l'opportunità e l'occasione di essere sintonizzati su Radio Company, perché abbiamo dell'ottima musica da farvi ascoltare, perché con voi c'è Stefano Conte, ma oggi c'è una sorpresa in regia. Non c'è il Toscano che era con noi oggi, ma invece si sono dati il cambio, è arrivato DJ Megaloman. Come stai DJM?
2: Tutto bene? Bene, grazie.
0: Ti vedo sempre di ottimo umore. Come sempre di ottimo, perché è felice di essere qua fino alle 22 stasera. È contento, la gioia di condividere con noi queste due ore per Tutti in Lista. E anche lui magari vorrà dare la sua opinione sull'argomento che stiamo per trattare. Lo affrontiamo fra pochissimo, perché adesso intanto abbiamo ancora della musica da farvi sentire. Quindi Sienna Spyro, Material Lover.

0: Che eleganza, e che siamo sulle strade di Broadway, neanche su quelle di rientro a casa, siamo sulle di più, oltre. Allora, come sempre vi chiamiamo in causa come ogni pomeriggio, se volete dirci la vostra, se volete partecipare con le note vocali, soprattutto piuttosto che con le note scritte, ricordiamo, abbassate il volume della radio quando mandate il messaggio, perché sennò mi si sente, nel senso che vogliamo sentire solo voi e non me in sottofondo. Di cosa parliamo oggi? La notizia che arriva da Roma e che riguarda il futuro di tutti noi. Il futuro di tutti noi. Il governo ha approvato un decreto che per la prima volta regola l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. In pratica, videosorveglianza, riconoscimento facciale, dati biometrici, la polizia potrà usarli con il supporto dell'intelligenza artificiale. Il ministro Piantedosi ha rassicurato tutti: non sarà un grande fratello, non ci sarà sorveglianza di massa, la decisione finale resta sempre a un essere umano e non una macchina. Ribadisco questo concetto: la decisione finale resta sempre a un essere umano e non una macchina. I dati biometrici si cancellano dopo 7 giorni, è vietato decidere se una persona, basandosi solo sul riconoscimento facciale. Sulla carta garanzie precise, ma sappiamo tutti come funziona la tecnologia, a volte sbaglia. È un conto è uno smartphone che ti sbaglia la faccia di una fotografia, un altro è un sistema che potrebbe scambiarti per qualcun altro in un'indagine, quindi magari c'è un pregiudicato che va in giro e vi viene scambiato perché il riconoscimento facciale corrisponde. Allora vi chiediamo: vi fidate dell'intelligenza artificiale al servizio della polizia o avete paura che domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente? Considerando che in questi giorni stiamo parlando di processi sbagliati da esseri umani che dovevano essere molto più intelligenti delle macchine, ma che hanno sbagliato magari e non si sa. Quindi a questo punto vi ripeto la domanda: avete paura che un domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente? Oppure vi fidate di questa intelligenza artificiale al servizio della polizia che potrebbe servire per il riconoscimento facciale piuttosto che per un domani giudicare in maniera più corretta qualcuno? Cioè, siete 7 giorni.
1: Senti, cioè... adesso.
2: Come?
1: Mi senti? Nel sonno.
2: Più o meno.
1: Adesso mi senti?
2: Sì, perfettamente.
1: 7 giorni.
0: Rimane 7 giorni nella macchina. 333-2688-688 se volete dirci la vostra. The Rasmus in the Shadows.

0: apertura oggi con i vostri messaggi al 333-2688-688. Vi fidate di questa introduzione dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento facciale, nei dati biometrici, o secondo voi è un altro sistema per tenerci sotto controllo, perché c'è anche quella paura? Vi fidate dell'intelligenza artificiale al servizio della polizia, oppure avete paura che un domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente, visto che già accade adesso che magari qualcuno sia innocente e viene accusato lo stesso? La paura ce l'ho e vi spiego perché non è teorica. 3 anni fa mi è arrivata una multa per eccesso di velocità a Bologna. Peccato che quel giorno io ero a Napoli con la macchina parcheggiata sotto casa di mia madre. L'autovelox aveva letto la mia targa, una lettera scambiata, mi ci sono voluti 4 mesi, 2 raccomandate, un avvocato per dimostrare che non ero io, e quella era solo un autovelox. Immaginate un sistema che riconosce la faccia e magari sbaglia. È proprio questo il tema, cioè c'è questo timore. Fra un attimo, messaggi vocali, messaggi scritti per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Cerca

pezzi, tre pezzi che come al solito avete l'opportunità e l'occasione di sentire in brevissima parte, cioè velocità, giusto un assaggio, e poi dovete decidere quale di queste tre volete riascoltare, pezzo A, pezzo B o pezzo C. 333-2688-688 il numero che avete come sempre a disposizione per i vostri messaggi. E il pezzo A di stasera è Peter Gabriel con Shaq the Monkey.

storico per una colonna sonora storica, quella dei Blues Brothers con la loro Give Me Some Lovin', oppure il pezzo C, Apollo 440, Stop the Rock. Non facile, perché sono tre generi completamente diversi, tre periodi completamente diversi, quindi chi volete risentire? Peter Gabriel, i Blues Brothers oppure Apollo 440? A voi la scelta, come sempre, perché a tutti in lista i protagonisti siete voi, quindi mandate le vostre preferenze. Noi abbiamo il tempo di una canzone per raccoglierle, quelle di Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait.

Vincitore di questa sera come Happy Vibes, i Blues Brothers, Give Me Some Loving. Mentre siamo pronti anche con la new track, con la nuova traccia, c'è Tormento con Arcomi, Fredda come l'inferno. Lo so, un controsenso, ma ci sta.

0: sì, fredda come l'inferno per Tormento e Signor Comi, un controsenso come ho detto annunciando il pezzo, ma è quella la volontà ovviamente per il nuovo singolo che abbiamo sentito oggi all'interno di Tutto in Lista in questo mercoledì, dove arriva anche l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Sono vicino ad ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani, lo ha detto il presidente USA. Trump ha accusato l'Iran di prendere in giro gli Stati Uniti con trattative che stanno registrando scarsi progressi. Pronta la replica dell'Iran, che ha avvertito: se attaccati la risposta sarà dura, diretta e decisa. Il segretario generale dell'ONU Guterres mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere, ribadendo di non essere stato a conoscenza dei suoi crimini all'epoca. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Gates. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sa di felicità.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
0: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
1: E per la pulizia delle facciate?
0: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché?

0: Vivi la Concisa Alfa. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Come back.

effetti che usiamo, no? Mi rifolgo a DJ Megaloman che ogni tanto si disabitua a questo nostro appuntamento. E quindi ci vuole questa base qua che annuncia l'effetto. In cosa consiste? Lo dico per quelli che magari hanno acceso la radio per la prima volta. Semplicissimo, noi stiamo per chiedervi delle informazioni e in base a queste informazioni noi vi diamo altre indicazioni che potrebbero essere suggerimenti sul vostro futuro, come andrà prossimamente nel mese di giugno, oppure suggerimenti sulla vostra personalità, potrebbe essere anche quello. E uno degli effetti che ha avuto maggior successo la scorsa settimana, perché l'abbiamo scoperto proprio la passata settimana e ci diverte moltissimo, è quello che noi diamo praticamente dei numeri e il vostro nome. Allora, quindi partiamo da qua. Che cosa dovete inviarci voi? Il vostro nome, il segno zodiacale e il giorno di nascita. Il giorno di nascita. Noi lo incrociamo con i numeri del mese e vediamo quali due carte dei tarocchi vengono fuori per indicarvi come sarà il mese di giugno. Lo so, tutto il mese di giugno. Ripeto come funziona. Voi ci mandate il nome, il segno zodiacale e il giorno in cui siete nati. Noi lo incrociamo con i numeri di giugno e vi diciamo, in base alle due carte che peschiamo, come sarà il vostro mese. 333-2688-688 e cominciate a mandare, insomma, il vostro nome, segno zodiacale, il giorno di nascita e poi vediamo che cosa dice l'oracolo per stasera, o l'effetto, che dir si voglia, o il gioco. Intanto ci ascoltiamo a Vici, Addicted to You.

Da chi partiamo oggi? Partiamo da Manuel, dai, segno dello scorpione, perché poi bisogna essere fortunati anche nell'essere scelti dal nostro oracolo per ricevere la risposta. Quindi Manuel, segno dello scorpione, il suo giorno di nascita è l'1, lo confrontiamo con i numeri, viene fuori le sue due carte per questo mese. Manuel scorpione è nato il primo giorno della morte e il sole. Come due carte. Allora, niente paura, la prima carta, Manuel. La morte nei tarocchi non parla quasi mai di qualcosa di brutto, anzi è la carta della trasformazione, del cambiamento di ciò che finisce per lasciare spazio a qualcosa di nuovo, e per uno scorpione, segno che rinasce dalle proprie ceneri come l'araba fenice, è praticamente la carta di casa. La prima parte del mese ti richiede di chiudere un capitolo, un'abitudine, una situazione, forse un modo di pensare che non ti serve più, lasciala andare senza rimpianti perché stai facendo spazio. Arriva il sole, una delle carte più luminose del mazzo. Metà giugno, dopo aver voltato pagina, torna la luce, piena gioia, chiarezza, energia, successo, tutto quello a cui tieni si illumina e ti senti finalmente leggero e vivo. Il sole premia quindi la tua prima fase, che invece non è stata proprio ottima. Manuela, giugno, chiudi una porta nel buio e dietro ne trovi una spalancata sul sole. Andiamo a scoprire anche Francesca. Lei è del segno dei pesci, è nata il 28, incrociato con i numeri di giugno, mi dà la torre e l'appeso come risposta. La torre è una carta scomoda, una di quelle che fanno drizzare le antenne, parla di qualcosa che a giugno potrebbe scricchiolare o crollare all'improvviso, una certezza che si rivela, meno soldi del previsto, un imprevisto che ti scombina i piani, una verità che viene a galla. Per te che sei particolarmente sensibile, come te può essere un colpo, lo ammetto, ma la torre è un lato nascosto, butta giù solo ciò che era costruito male, quindi potrai ricostruire. La pesa a metà giugno invece il ritmo cambia del tutto. Tutto si ferma e ti tocca aspettare. So che per chi ha appena vissuto lo scossone della torre può essere frustrante, ma l'appeso non è una punizione, e invito a guardare le cose da un punto di vista. A volte bisogna restare sospesi per capire davvero cosa conta. Quindi Francesca, giugno, qualcosa crolla, ma non per ferirti, per liberarti, nell'attesa che in seguito potrai capire e continuare. C'è Giovanotti con Alfa, buon vento.

0: l'unico sole.
1: Eccoci qua, buon vento con Giovanotti e Alfa, ritornati anche loro mentre noi siamo pronti con Federico, che è nato il 3 lui, il suo segno, il Federico è segno dello Scorpione, perché mi stavo per dimenticare. Federico Scorpione è nato il 3. La giustizia è il matto, mi dà come due carte. La giustizia apre giugno mettendo i conti in pari. Arriva una decisione giusta, una vera riconoscenza, una cosa riconosciuta, qualcosa che torna in equilibrio dopo un periodo storto. Quello che hai dato ti viene reso. Il matto ti spinge a metà mese verso un salto nuovo, un inizio coraggioso, un po' incosciente. Lasciati sorprendere, segui l'istinto senza calcolare tutto quanto. Federico, a giugno prima ti viene reso ciò che meriti, poi parti leggero verso l'ignoto. Facciamo ancora Teresa, dai, che è nata al 20, lei è del segno dei gemelli. Teresa, per te c'è la luna e il mondo. La luna apre giugno con un po' di nebbia e nella prima parte del mese qualcosa non è chiaro, ci sono dubbi, sospetti, emozioni confuse, non fidarti delle apparenze, non prendere decisioni di getto. Per quanto riguarda invece il mondo, quindi questa seconda parte in arrivo, la nebbia si dirada in piena metà mese, i pezzi vanno al loro posto, un ciclo si chiude bene e arriva una bella sensazione di pienezza. Teresa, giugno attraversi un po' di buio, ma in fondo alla strada ti aspetta il mondo intero. Fateci anche sapere se magari in questa prima parte del mese ci ha beccato, perché siamo quasi al 10, quindi 5 giorni e entrate già nella seconda parte. Fra un attimo ne scopriamo altre grazie alle due carte che ci piace molto. C'è David Guetta, Teddy Swims, Tuesday Night, Gone Gone.

0: Stills and I, Gun. Siamo quasi in chiusura oggi nel nostro effetto. Abbiamo ancora Andrea, che è nato il 10, il suo segno è quello dei pesci. Il diavolo è la stella per Andrea per il mese di giugno. Il diavolo apre giugno con una tentazione o una catena. La prima parte del mese qualcosa ti tiene legato più di quanto vorresti, un'abitudine, una dipendenza, una situazione che sai di dover mollare ma che ti attira ancora. Il punto è rendere conto, perché la catena spesso te la sei messa da solo. Poi arriva la stella a metà mese, torna l'aria buona, speranza, serenità, la fiducia che le cose si rimettono a posto, un desiderio che torna possibile, una luce dopo il periodo pesante. Andrea, giugno spezzi una catena che ti eri messo da solo e ti ritrovi la tua stella libera. Questo è l'annuncio per il mese di giugno. Speriamo sia andata bene questa cosa dei tarocchi anche oggi, ci è piaciuta molto. La rifacciamo anche per il mese di luglio, ci riproviamo, dai. Quindi ritornerà fra un po' questo effetto, mentre noi salutiamo, no, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: chiamano Another insieme a 54 Ultra con Talk to You. Abbiamo sentito anche 20 Fingers, Shorty Man, brano è passato, brano è presente, per chiudere l'appuntamento di stasera con Tutti in Lista. Grazie a tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma fermatevi su Radio Company perché la serata è ancora lunga. Arriva Igor Pezzi con le sue cose da pezzi e poi insomma si ferma anche DJ Megalomane, quindi insomma sarà una bella accoppiata per questa serata fino alle 22, ma ancora musica, musica, musica. Ciao a tutti, a domani con Tutti in Lista sempre alla stessa ora. Ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Taylor Swift con Hoplite, ed è il momento delle cose da pezzi. Sigla!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, ben ritrovati con Igor Pezzi e il DJM oggi. Buonasera DJM, buonasera, ti faccio io l'applauso. Faccio l'applauso io, guarda, eccoci, come stai? Tutto
2: buonasera,
0: bene?
2: Buonasera, sì,
0: ti vedo.
2: Tutto bene.
0: Guardate che gioia, ti sta sprezzando la gioia da tutti i tuoi pori. Buonasera. Come mai sei qua stasera, scusa? Come mai? Fate queste sorprese, eh? Avevi nostalgia di me, dai.
2: Certo.
0: Sì. Ok, va bene. Allora, signori, siamo pronti, due orette. Siamo noi due, che facciamo una coppia incredibile, Igor Pezzi e DJM. Fino alle ore 22 parleremo anche di spiagge, dove non si può più piantare l'ombrellone. Mamma mia, succede, né? Spiaggia libera in questo caso, fammi leggere dove? Ah, in Sardegna non si può, cioè, polemica anche per questo, incredibile. Siamo tutti in polemica in continuo. A Pordenone, avete sentito? A Pordenone, cioè, incredibile, una cornacchia cosa ha scatenato a Pordenone. La cornacchia di Pordenone è famosissima, è diventata la cornacchia di Pordenone. Vabbè, ma comunque ci sono anche altre cose che riguardano le spiagge. Torniamo sulle spiagge, perché ormai, insomma, nonostante il brutto tempo che sta imperversando un po' ovunque, è il momento di andare anche in spiaggia e ci sono delle novità. Però prima di andare avanti nella nostra puntata, la novità, la prima novità per tradizione, la porta lo sciamano.
3: La realizzazione dei tuoi desideri inizia con la convinzione che sei degno di vederli esauditi. Lucy Hay.

0: Anna su Radio Company, buonasera, queste sono le cose da pezzi. Questa sera parliamo di spiagge, come abbiamo anticipato prima. Spiagge senza ombrelloni, a quanto pare in Sardegna non si può più piantare il palo dell'ombrellone nella sabbia perché c'è un problema di habitat, andiamo a rovinare la vegetazione. Poi la spiaggia, quella per i single, quella per i single, insomma l'estate 2026 divide un po' gli italiani. Tra le spiagge che ho letto, parleremo anche della spiaggia di Jesolo, parleremo della spiaggia di Bibione, insomma ci sono diverse spiagge anche a noi vicino, ok, che magari siamo già stati, ma mi incuriosisce quella in Sardegna perché gli animalisti hanno detto: attenzione, qua l'habitat è molto sensibile, è molto fragile, non si può piantare più un palo, ok? Non si può più, perché anche l'ombra creata artificialmente può rovinare, può dar fastidio. L'ombrellone che fa l'ombra, che poi l'ombra non sta fissa perché il sole passa, giusto? Corre il sole, ok? Al suo percorso, quindi l'ombra si sposta di conseguenza. Quell'ombra può creare un danno incredibile. E c'è un problema perché questa spiaggia che si chiama Villa Simius, in zona, è un territorio che si chiama un territorio libero, una spiaggia libera, si chiama Villa Simius, vanno molti anziani, tra l'altro, che sono andati da sempre, da quando sono nati, non possono più andare. Cose incredibili, leggi che cambiano. Parleremo di questo, magari mi potete dire anche voi cosa vi è successo in spiaggia, qual è la vostra spiaggia preferita e perché scegliete da almeno 30 anni quella spiaggia, al 3332 688 688. È curiosa anche la spiaggia per il singolo, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere. Company.